0: Scalfa. Sit the blood. Ambiance sentimentale.
1: Yes, sir.
0: Avec DJ Scalfa. Magic System. Soprano.